Celebramus missam de fiaria quarta, heptoma de vigesime secunde per annum, cum prefazione secunda comuni et precio charistica secunda.

0: And with Pope Leo's apostolic blessing, today's general audience draws to a close. A reminder that that blessing does extend not only to those present here in the square, but also to everyone listening in live to this broadcast through whatever means you're able to take part. On behalf of Vatican Radio, I would like to thank our partner stations who help make these broadcasts available throughout the world, including EWTN-TV, Catholic Faith Network in America, Salt and Light TV, Radio Maria England, Shalom World TV, Atmadarshan TV, Catholic TV, Luminous Radio India, and Radio Maria Papua New Guinea. Thanks, too, to our producers and technicians here in studio. And thanks to all of you for joining us this morning. For full coverage of today's general audience, along with other Vatican and world news, we do invite you to visit our Vatican News web portal, as well as our Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube accounts. I'm Christopher Wells. It's been a great pleasure providing the English language translation and commentary for today's audience. Praise be Jesus Christ. Laudetur Jesus Christus.
1: Grazie. Sì, grazie. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.